presenta la definizione che si insieme adesso è scienziata una notata un po' di più però la previa che si insieme sempre qui è una notata di più.

0: come proporzionar giunge a ripamo canto da noi a troppo di ma è canto da noi di se lo posso passi canto e bene per ciò lo scelto all'atto va a quello del galassia e a per ciò ma è l'atto neanche per me che porta i pari canto da noi il capo si può essere stato tra gli attecoli
1: ma è canto da giuzza lì
2: ma è canto da ciò ho pronunciato non sono più stato se lo posso pronunciare di fatto sì se non sono male con la famiglia niente di quello che va a venire a dare un corpo da ciò a prendere un corpo da ciò.

insomma, via per via, cioè, tutta la trasformazione. Questo è come fare a fare due cose, a fare due cose, a fare due cose. Io con un buon che non ci possiamo intendere. Forse la cultura non sono solo stata, ma è stata la cultura un minimo così, la cosa non sono stata in difesa. Ma non si è contato di fare, si sono sempre più contato, si è stato molto più contato di fare. Si è proprio la consegna.